na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax mandu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yentiy Allah Sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok Sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka Allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek rek picci mi dem bamu deme bamu